0: 剩咗啲仲可以当浆糊，可以黐嘢。
1: 乜嘢？
2: 咁你煲汤真系好结巧
1: 喎，系咯。
0: 嗱，我哋咧由今日开始咧就好巴闭嘅，因为除咗我哋讲之外咧，一阵间咧仲会有一位大厨会出现。
2: 系唔系净系我哋三个讲？
0: 唔系净系我哋三个讲。
2: 系啦。
0: 咁好啦，咁不如咁啦，我哋讲咗咁耐咧，你有冇发觉呢个钟头有样嘢到到而家都未做啊？而家做啦。
1: 你系咪讲紧佢啊？
0: 系佢。
1: 系啊，我带嚟卢捞卢冠廷嘅漫步银河，唔系漫步银耳。为大家送上呢首歌，听完呢首歌之后咧，就请出我哋嘅星级大厨，同大家讲下银耳到底可以点样整咯。